tota, tanto se vuoi che sano si sparella. Mutta niin tota, anteeksi. Se on.